Sare sare magare, ha magare, sare ga sare pa, ni sare magare gare, ni sare ma pa. Tut de vat hor na, so jai mere mitre.